0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le tre.
1: Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One
1: Summer One Nights.
0: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
1: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
2: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
3: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
4: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: sorridere, tu sarai dorata, io non sono dorata. Allora, no, volevo salutare. Siamo dorati per ridere in scatola. Allora, volevo salutare un nostro amico, un ascoltatore affezionatissimo di Radio Number One, che si chiama Nico da Piacenza. Allora, Nico guida un bus di linea. Scopriamo anche, credo, il numero del bus. No, non lo scopriamo. Vabbè, però mi piace tantissimo questa cosa di pensare un bus di linea pieno di gente che tutti i giorni, da un sacco di anni, ha come radio in sottofondo Radio Number One.
1: È una bella cosa, sì.
0: È una bella cosa, esatto. Quindi c'è anche di conseguenza, grazie alla decisione di Nico, un sacco di persone che sceglie Radio Number One per iniziare la sua giornata suo malgrado.
1: Esatto. E che poi beccano i due, quindi vabbè, cosa ci deve fare?
0: Basta, così. Che giornata, già il 20 agosto sono in città, non sono in vacanza, queste due alla mattina,
1: che brutto.
0: E poi ci manda anche una sua foto, guarda la foto, guarda l'espressione sensuale con linguetta, capito?
1: Ciao
0: foto,
1: Nico, ciao.
0: Senti, con linguetta. Beh, ciao Nico, ciao. Buona giornata anche a te. Oh, roar. Tordo in arrivo, che tradotto significa cicciottello. Con Rainer Zonenberg.

0: Loco Loco, mi ha risvegliato la cubista che dorme dentro Agnese, questa canzone di Gordo e Rinzone Belzo, balletti.
1: Sì, sì, ma perché io ieri sera l'ho ballata tutta notte e adesso sono qui a ballarla di nuovo, capito? Dritta!
0: Hai ballato tutta notte la stessa canzone?
1: Certo, a loop. Dovevo imparare il balletto.
0: Parliamone, amica, che vita fai? Parliamone bene, sediamoci al tavolo, prendiamo un caffè e discutiamone. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1976. Se dici una parola, vengo lì.
1: Okay, non dico niente. Tra poco. Non dico niente, a tra poco.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, The Tramps con Disco Inferno, la nostra grande canzone che abbiamo appena ritrovato direttamente dal 1976. Attenzione, perché la Manu Doriani, come sempre, ha un super pippone anche per questo Disco Inferno.
1: No, mi faceva molto ridere perché sentivo il ritornello di questa canzone, non sapevo che fosse ispirata praticamente a un film molto famoso del 1974 che era L'Inferno di Cristallo. Chi ha qualche anno in più magari se lo ricorderà. E aveva vinto anche un Oscar, miglior fotografia, miglior montaggio. Insomma, era un film abbastanza spettacolare per l'epoca, era uscito appunto nel 74. E cioè, The Tramps che cantano Burn Baby Burn, e nell'Inferno di Cristallo, cioè un po' un paradosso, nel senso che nell'Inferno di Cristallo praticamente c'è una grande festa su questo grattacielo di 138 piani che viene inaugurato a San Francisco, costruito con dei materiali scadenti, quindi mentre appunto stanno tutti festeggiando, cortocircuito e brucia, e quindi Burn Baby Burn,
0: evviva!
1: E muore un sacco di gente, cioè nel senso non va proprio a finire benissimo. Quindi questa ispirazione dei The Tramps per questa canzone così allegra sembra un po', fanno un po' a pugni una con l'altra, mettiamola così,
0: un po' un controsenso. Vabbè, contenti loro.

0: invece non vedo l'ora che finisca st'estate, guarda, Negramaro. Sì, no, nel senso, in teoria questa canzone dovrebbe stimolare un pochino il nostro lato nostalgico e romantico, no?
1: Sì, dell'estate, il mare, la vacanza, sì.
0: 20 invece... agosto, dopo Ferragosto è tutta in discesa verso il Natale, mancheranno tipo 129 giorni, 128, non
1: lo
0: so.
1: Hai fatto il conto?
0: No, ho scoperto che c'è un sito, l'ho scoperto la settimana scorsa, mentre si cazzeggiava amabilmente, ho scoperto che ho digitato ovviamente su Google quanto manca a Natale, ho scoperto che c'è un sito quantomancanatale.it dove c'è il countdown, c'è solo il countdown a Natale.
1: Non è vero, non è vero.
0: Te lo giuro, te lo vai a vedere. Allora, metti in dubbio le cose interessantissime che ti racconto. E quindi, appunto, dopo il 20 agosto c'è un po' questa nostalgia, no? Ritorno dalle vacanze, tra poco farà freddo, tricchetracche, bum bam bam, invece no. Ci sono persone che non vedono l'ora.
1: Eh sì, esatto.
0: No, di che categoria fai parte?
1: Ma io non vedo l'ora di mettere il maglioncino. Ti dico anche, ieri sono andata a fare più o meno shopping, nel senso che sono andata in un negozio, ho comprato due o tre robe, e tra i miei acquisti c'era una maglietta a maniche lunghe e un pile.
0: Oh, e non vedi l'ora di metterli.
1: Esatto, sì, proprio detto, sì, quest'inverno saranno loro i miei compagni fidati. Sì, mi piace,
0: che meraviglia, io non possiedo un pile perché alle

0: Sapphire, un successo dell'estate del 2025. A proposito sempre di nostalgia, nostalgia estiva, beh dai, è passato solo un anno, ma magari per qualcuno è stata l'annata, l'estate migliore della propria vita, chi lo sa. Questa è Radio Number One, questa è Summer One con Agnese e Manu Doriani. Abbiamo concluso praticamente la nostra prima ora insieme, ce ne saranno altre due perché vi terremo compagnia fino alle 10. Vamos allora, tra poco.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: 8 in punto, buongiorno.
1: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: mondo con Carol G e Manu Chao qui su Radio Number One, viajando pure il mondo con Agnese e Manu Doriani. Buongiorno a tutti voi, buon giovedì 20 agosto alle 8:03 del mattino. Ci siamo, la mattinata è già cominciata.
1: Belli, pronti, performanti, scattanti, eh? Eccoci qua, siamo noi.
0: Dai.
1: Quelli del mattino di Radio Number One. Allora, Agnese cerca in tutti i modi di tarpare le ali alla mia creatività,
0: ma
1: alla
0: non
1: mia
0: è
1: immensa
0: vero,
1: creatività.
0: Ma non è vero, ma tu dici cose false, illazioni.
1: Tu trovi sempre, mi buggeri dicendo che non c'è mai tempo per parlare delle cose di cui voglio parlare, invece non è vero, adesso c'è tempo. E quindi volevo, tu te lo ricordi come si chiamava questo fenomeno, questo trend, come si chiamava? Goblin Intimacy, brava Agnese. Allora, il Goblin Intimacy in che cosa consiste? Praticamente è, secondo me, una svolta molto positiva nei rapporti, soprattutto quando conosci una persona, il primo appuntamento, no? Dove di solito cerchi di dare il meglio di te, no?
0: Sì.
1: Di dimostrare la parte migliore. E invece la cosa giusta da fare, secondo insomma chi ha inventato questo Goblin Intimacy, è mostrare subito il peggio di te. Adesso, senza attaccare dei pipponi su tutto il tuo passato, le tue tragedie, i tuoi problemi esistenziali, le tue robe, eccetera. Però mettere in chiaro quali sono, magari, diciamo, i tuoi difetti, difettucci.
0: Sì,
1: no?
0: Quelli che magari possono dare fastidio anche all'altra persona una volta che ci stai insieme.
1: Esatto.
0: O ci esci,
1: cioè,
0: da
1: guarda che
0: tempo.
1: Io sono una maniaca dell'ordine, quindi insomma, se mi lasci le cose sulle poltrone dentro casa mi dà noia. Ti faccio un esempio, non è vero, non è il mio caso.
0: Ok. Che io sono il contrario, sono proprio il contrario. Io lascio in giro le cose. ma io ho un mio ordine mentale, cioè se arrivo in casa, tolgo le scarpe e le lascio lì. Perché c'è un motivo, capito? Perché poi ad un certo punto andrò a prenderle e le metterò via.
1: Da un'altra parte. Però ecco, tu mi hai detto ieri se ti spostano le cose, cioè se tu appoggi una cosa in un posto e te la spostano diventi matta, mi sembra, no?
0: Sì, perché io essendo talmente tanto disordinata, lascio le cose in giro, ma io so più o meno dove le lascio. Quindi se tu poi me le sposti, impazzisco, non capisco più niente. Non so più dove sono tutte le mie cose.
1: Ecco, questi sono dei piccoli difettucci appunto di cui sarebbe bene, secondo la scienza, secondo gli scienziati dell'Università del Massachusetts, cioè, sarebbe bene mettere in chiaro subito anche la famosa asse del water alzata, no? Ci sono delle donne che diventano pazze se lui va a fare pipì e lascia l'asse alzata. Ecco, io no, però ci sono delle donne che diventano pazze. E quindi queste cose vanno messe in chiaro subito. La domanda che volevamo fare ai nostri ascoltatori, ovviamente facoltativo, perché il 20 agosto uno non può chiedere per forza di esprimere un'opinione, secondo me. Cioè, una tortura a cui noi non ci sentiamo di sottoporvi. Però se avete voglia di raccontarci quali sono i vostri 2-3 difetti principali, cioè le cose che vi danno fastidio, i difettucci, eccetera, eccetera, noi siamo qui pronti ad ascoltarli e a riderne con voi.
0: 393-444-0444, questo è il nostro numero a cui appunto potete farci le vostre confessioni.

0: tutte le volte nella vita che ho fatto mamma non mama con una margherita mi è sempre venuto fuori non mama, lo dico così. Secondo me c'è un problema proprio nelle margherite, cioè nel
1: certo senso, sì sono le margherite, sì esatto,
0: ma certo non è, ma figurati, lui mi amava tantissimo, però è la margherita che è fallata. Era Madame su Radio Number One, stiamo parlando di difetti,
1: esattamente di Goblin Intima, sì, perché c'è questa nuova tendenza, se vogliamo chiamarla così, ovvero di presentarsi al primo appuntamento parlando di se stessi, sì, ma anche in maniera diciamo negativa, o meglio far vedere subito quali sono i difetti, non solo vendersi come le persone migliori del mondo, che non lo siamo, esatto. Perché non lo siamo
0: e non lo siamo, cioè, il nostro ascoltatore mi ha fatto molto ridere, quindi dice: quindi ci state dicendo che tipo alla prima cena insieme si deve essere se stessi,
1: esatto.
0: Allora vale il rutto libero? Forse è meglio di no,
1: quello magari al secondo appuntamento, dai, al esatto, primo ecco.
0: Nel senso, a me l'idea di uno che caccia un rutto pazzesco fa molto ridere. Magari, ecco, dipende, nel senso, se l'hai già buttata in cacciara ci può stare, se cioè così cena romantica stai parlando questo di colpi, cioè
1: non è bello. Poi magari è quello che ti farà innamorare, però non lo so, sì. Sinceramente non lo so,
0: credo proprio che con me sarebbe così, però proprio magari la prima no, sentiamo,
2: ecco. Buongiorno ragazze del 20 agosto. Grazie. Ma i miei difettucci li avete enunciati già voi. Maniaca dell'ordine, ogni cosa al suo posto, tavoletta del bagno. Vabbè, mi difendo dicendo che sono del segno della Vergine, quindi un'emerita cagacazzo. La breve storia triste è che ho un marito acquario e due figli gemelli, maschio e femmina, cancro, che sono tutti e tre super disordinati. Buongiorno.
0: Buongiorno, mi fa quasi ridere Romana che però parla in torinese.
1: Sì, è amica tua.

0: così facile così cadere nell'amore di Olivia Dean, innamorarsi di lei, perché lei dice in So Easy to Fall in Love che lei è la ciliegina sulla torta.
1: Oh, hai capito? Vorrei avere la metà della sua autostima.
0: Esatto,
1: capito?
0: Altro che Goblin Intimacy. Qui è tutto, no no, guarda come sono brava, come sono bella e sono pure simpatica.
1: E che fortuna hai che io sia uscita con te questa sera, o comunque che sia la tua fidanzata in senso generale. Ecco, bravo. Vorrei avere la metà dell'autostima di Olivia Dean, ma non ce l'ho. Ma ho un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori da farvi sentire. Li sentiamo tra poco.
2: Summer One. No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
2: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: laughing now.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, code a causa di un incidente, tralacciamento a 28 Porto Gruaro-Pordenone e la Tisana in direzione Trieste. Traffico a causa di un incidente che coinvolge i ciclisti anche a Gazzada Schianno, in provincia di Varese, in via Battisti. Probabili code per incidente sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e traffico per incidenti anche a Roma sulla 90 via Cassia in direzione Roma Centro e per il traffico è tutto. Buon viaggio!

0: Respect Your Mother, Harry Styles, Dance No More, Radio Number One e la nostra Goblin Intimacy, Summer One qui con Agnese e Manu Doriani.
1: Quando conosciamo una persona nuova dobbiamo dire subito i nostri difetti, dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo senza attaccare pipponi, come dicevamo prima, appunto, su tutte magari, non so, le nostre tragedie di vita o esatto, o i nostri lati oscuri, però essere il più sinceri possibili. E qui abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali sono i loro difetti essenzialmente, o le cose che danno particolarmente fastidio.
2: Io che non sopporto, che lo dico subito, sono i rumori. Potrei uccidere per un rumore. Poi glielo dico, sono buone cara, te la do anche gratis, ma rumori molesti assolutamente no. Ciao.
1: Te la do anche gratis. Beh, adoro. Ma in che senso i rumori? Credo le scoreggi.
0: O comunque rumori molesti, quelli che parlano, quelli che masticano con la bocca aperta, per esempio, magari anche quello.
1: Che senti quel rumore lì?
0: Sì, okay. Anch'io potrei uccidere per questo, sì.
1: O che magari è in cucina, spento la spignata, fa casino.
0: Cadono le cose, ti cadono le pentole. Bam,
1: allora, attenzione, perché c'è un nostro ascoltatore che dice che i suoi difetti si modificano più o meno a seconda delle donne che incontra. E credo di non averla capita. Poi magari tu, che sei un po' più sveglia, me la spieghi, perché sono rimasta così.
0: La duttilità, il saper adeguarsi,
1: saper, sì. saper

0: Rock, un po' di sano casino dei Red Hot Chili Peppers. Questa era Dani California, questa è Radio Number One. Ritorniamo però all'ordine.
1: Esatto, abbiamo scoperto questa mattina con un sondaggione che abbiamo fatto con i nostri ascoltatori che sono praticamente tutti maniaci dell'ordine, nel senso amerebbero vivere in una casa molto ordinata con delle persone molto ordinate. Purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, però insomma appassionati, amanti dell'ordine. E stavo leggendo una cosa molto curiosa su alcuni personaggi nel mondo dello spettacolo, del cinema, che hanno praticamente la stessa, cioè, propensione, no? Nel senso, le stesse manie, hanno il bisogno di controllare l'ambiente domestico e tanto che hanno dei rituali di igiene abbastanza singolari. Sarah Jessica Parker, te la ricordi quella di Sex and the City?
0: Certo,
1: ad esempio,
0: sì, la bionda.
1: Passa il suo tempo libero, mentre nel film passava il suo tempo libero a rimorchiare, nella realtà passa il tempo libero a fare il bucato. Cioè è una mazzia, una fatica del bucato. Poi io odio Reese Witherspoon, che è un'attrice molto bella, americana, bionda, e trascorre ore a sistemare i cassetti della biancheria. Ecco, io sono così. Sì.
0: Ah, sì?
1: Sì, quando mi arrabbio con coso in coso, quando mi arrabbio con Sergio Sironi e Pat Romano, tra un intervento e l'altro sparisco e metto a posto i cassetti per fargli capire che mi hanno fatto, in qualche maniera mi hanno rotto i maroni.
0: Quindi le mutande si devono piegare, ok.
1: Sì, esatto, mi metto a piegare le mutande. Scarlett Johansson disinfetta personalmente le stanze d'albergo prima del personale di servizio. Cameron Diaz più o meno uguale, pulisce le maniglie di casa al punto da scrostarne la vernice. Gwyneth Paltrow rifiuta di dormire con i piatti sporchi nel lavello. Victoria Beckham è innamorata dei guanti di gomma, cioè fa tutto con i guanti di gomma, l'ha dichiarato anche sui social. Ma la più bella è Cristina Aguilera, che pulisce così spesso che la prima parola del figlio è stata aspirapolvere.
0: No dai, non mamma, non papà, aspirapolvere.

0: anche la prossima che sta per arrivare, che è una grande canzone. Restate con noi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: ma che grande canzone che ci hanno regalato i nostri programmatori musicali stamattina. Tresciona, che anno era? 1983. E vabbè, che dire sui Righeira? Non ho niente di particolare da dire sui Righeira. Parlano da soli Righeira.
1: Esatto, cantano, parlano e ballano anche da soli. Sì.
0: E ballavano anche da soli. Esatto, ci ha riportato indietro al 1983 questa grande canzone di Radio Number One, sulla quale non abbiamo assolutamente nessun pippone. Sarete contenti voi ascoltatori. E un nostro ascoltatore dice: credo sia passato qualche annetto. È passato qualche annetto.
1: Sì.
0: Eravamo giovani. Vi ricordate? Mettevamo i soldini dentro il jukebox e mettevamo questa canzone dei Righeira, per cantarla tutti insieme davanti al jukebox, al bar.
1: Che bello, sì, che bei ricordi, vero? Ci sono Giovanotti e Alfa, questa è la loro Buon Vento, la ascoltiamo.
2: Era un po' di t-

Hearts Right Now, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One in Summer One. La musica non si ferma, meno male, perché alla fine è quella che ci tiene compagnia durante tutta la giornata. E arriva anche quella di Mahmood, Ratata, e qui su Radio Number One.

0: allucinante, un rapper, ve lo ricordate Young Signorino?
1: Certo!
0: Che aveva fatto sta canzone faggiata così, un po' come Mahmood in questa canzone. Che fine avrà fatto Young Signorino?
1: Ma sai che è sparito dopo quella canzone? L'hanno accusato di tutto, lui ha detto ma è meglio questa, dovevo fare, e se n'è andato, ciao.
0: Ma ne siamo grati, ma comunque sì, da sotto un certo punto di vista. Allora va bene, abbiamo finito così con questo ricordo, diciamo, meraviglioso, e con la canzone di Mahmood. Grazie Agnese, a domani.
1: Grazie Manu, a domani sempre dalle 7 alle 10, anche per l'ultimo giorno della settimana, attenzione.
0: Esatto, c'è la Fabi da Milano, ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.
2: Summer One. Yeah. L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della federazione calcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandok Szanyi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Number One.
3: L'estate di Radio Number One.
0: 2 minuti dopo le 10, buon giovedì 20 agosto, ben ritrovati a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi anche oggi fino alle 14, io sono arrivata bardata con l'ombrello, con tutto l'impermeabile, ho detto vabbè piove, invece no, c'è il sole ragazzi, a Milano c'è il sole, adesso magari mi farete sapere anche voi che tempo fa dalle vostre parti, anche perché oggi è una giornata critica e allora stiamo un po' monitorando la situazione meteorologica, vabbè, ma di quella poi parleremo più tardi. Allora, tantissime notizie anche oggi e poi preparatevi perché giocheremo con voi, come sempre però partiamo con la nostra musica.
1: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.

Red, questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo in questo giovedì 20 di agosto. Siamo ormai alla fine di questo mese, l'abbiamo detto, a cavallo tra i rientri e le partenze, mentre ci stanno arrivando già le prime foto di quello che sta accadendo nei cieli d'Italia. Vabbè, adesso nei cieli d'Italia, a Sondrio per esempio ci sono diversi fulmini, no, perché ormai insomma abbiamo un po' l'ansia meteorologica, come se non bastasse insomma ad aggiungere alle altre ansie che ormai ci portiamo dietro, no? C'è anche quella meteorologica. Tu esci la mattina,

non accadrà. Oddio, poi poverini, spesso ci vanno di mezzo i meteorologi che non c'entrano nulla, che dicono: ah, non avete azzeccato le previsioni, avevate detto che sarebbe stato bel tempo e invece diluvia, oppure non so, vedono il diluvio e invece non succede nulla. Vabbè, so, bisogna sempre trovare la via di mezzo. Comunque, volendo, potete inviarci le vostre immagini, intanto non staremo a criticare le vostre foto, al 393 444 0444. Allora, non parleremo naturalmente del tempo, perché tanto ce lo prendiamo così com'è, ma anche di tante tendenze e abitudini che riguardano i tantissimi turisti, per esempio, che vengono a trovarci in Italia.

0: One.
1: L'estate di Radio Number One.

proprio ieri di queste sue 11 candidature ai prossimi Video Music Awards. Abbiamo anche scoperto che ha festeggiato il suo 68esimo compleanno all'isola di Corfù, non che insomma adesso non ci avessimo dormito la notte. Oddio, cioè, c'è qualcuno che magari è fan sfegatato, è lì che fa delle ricerche. Però il 16 di agosto in realtà lei ha festeggiato nell'isola greca insieme a tutta la sua famiglia in questi abiti multicolor, Dolce & Gabbana, e si è tenuta anche alle tradizioni greche, quelle di rompere i piatti, che secondo me è un gesto veramente molto liberatorio quando c'è il nervoso, no? Prendi un piatto e boh, mi sembra che si faccia anche da altre parti o comunque in qualche zona del sud Italia, ma a Capodanno, adesso non ricordo bene se sia legata a una storia del compleanno. Comunque fate attenzione, perché non è

permettersi di rompere tutti i piatti che voleva. E sono arrivate così anche le prime immagini di questo compleanno. Tra l'altro erano presenti 5 dei suoi 6 figli, l'altro o l'altra, non so chi mancasse, ne ha diversi, insomma, tra figli naturali, adottati, ma comunque insomma figli, ex marito, insomma li aveva tutti, il suo nuovo compagno che è un sacco più giovane, insomma un sacco di gente che era lì pronta a festeggiare questo compleanno molto molto importante. Allora c'è la musica di Selena Gomez, Benny Blanco.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, la musica di Radio Number One. Rimanete lì, tra poco parliamo di una iniziativa molto interessante di cui si sta parlando molto nelle ultime ore, il noleggio sociale auto con un canone mensile da 100 euro. Tra poco vi spiego come funziona.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole, ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà, ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
2: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

di tattici nucleari con Sarri, scusa, lo sento, le 10:30 minuti, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, parliamo del noleggio sociale dell'auto, una misura che è stata promossa dal governo e gestita dall'ACI e che sulla scia, diciamo, della Francia, che è stata un po' il paese pioniere, diciamo, del leasing sociale, permette alle persone, alle famiglie di basso reddito di guidare un'auto nuova a basso impatto ambientale pagando un canone mensile calmierato di 100 euro al mese. Attenzione, senza l'obbligo di acquisto, però ci devono essere dei requisiti. Allora, intanto avere l'ISEE inferiore a 30.000 euro, l'obbligo di rottamare un veicolo di proprietà da almeno 12 mesi con omologazione fino a Euro 4, la durata è di 3 anni, alla scadenza dei quali praticamente si può decidere se restituire l'auto oppure comperarla beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato. Poi ci sono dei limiti, nel senso che si potranno fare massimo 12.000 km l'anno, il tipo di veicolo, un'auto nuova, categoria M1 omologata Euro 6 con emissioni di CO2 inferiori o pari a 135 diciamo grammi per chilometro e selezionata tramite apposito bando ministeriale. Allora, possiamo dire che in Francia questa iniziativa ha avuto grandissimo successo, anche perché sono tantissime le famiglie che magari non possono permettersi di comprare un'auto, e diciamo che in via sperimentale anche è stata introdotta, diciamo, questa misura in Italia. Vedremo se avrà successo, io credo di sì, anche perché è un po' anche nella direzione di dare nuova vita al parco auto, diversamente insomma sarebbe fermo per tutte quelle persone che non hanno strumenti economici per potervi accedere. Una delle novità sicuramente più interessanti di queste ultime ore. Che sia.

0: Beautiful Freaks, amica. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo, come sempre, qui a Radio Number One, una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: una storia che c'è dietro il successo di questa canzone. Anche in questo caso c'è un artista che non voleva assolutamente inserirla nell'album perché diceva no ma non va bene, non suona, non avrà mai successo. Tantissime volte gli artisti si sbagliano e meno male ci sono dietro i produttori che ci vedono più lungo. Peraltro Boy George non voleva che fosse pubblicata questa canzone perché raccontava la storia, la sua storia d'amore con il batterista dei Culture Club, John Moss, e quindi non voleva, diciamo, che fossero così diffuse informazioni troppo private. Poi successe qualcosa, sapete, il destino, che ha sempre una parte importante nella vita di tutti noi, andarono a cantare questa canzone a Top of the Pops, ma solo perché Elton John diede buca, non poteva partecipare, e quindi andarono e Boy George si presentò con tutto il suo diciamo outfit strambo, cappello, trucco. Peraltro non è che si era vestito così per l'occasione perché andava in TV, perché lui si è sempre vestito così, l'ha dichiarato dopo, anche da quando andava a scuola. Insomma, cantarono questa canzone ed ebbe subito successo e ovviamente inserita anche nell'album. Allora, mancano pochi minuti alle 14, rimanete con noi, c'è adesso la voce di Noemi.
1: Stai

mentre ci arrivano aggiornamenti, per esempio in Val Camonica, dove in direzione Edolo la strada è stata chiusa per esondazione, naturalmente sta arrivando la perturbazione già annunciata, che speriamo non faccia troppi danni. L'ultima canzone e poi ci salutiamo.

0: My body isn't ready. Sì, davvero, parchi chiusi anche a Milano, dove c'è massima allerta, perché, come ci dice il nostro ascoltatore, è vero, anche perché in Lombardia è stata diramata l'allerta arancione, vedremo. Allora, vi lascio nel pomeriggio, come sempre, con Lilli e Alvise, che si è mangiato pure la carbonara. Un ciao da Fabiana e noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10.
1: Summer One.
2: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: un po' bagnato oggi.
1: Assolutamente
0: direi.
1: Sì, le 14, benvenuti.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. La Romania abbatte un drone carico di esplosivo dopo che un altro era precipitato a Tulce alla foce del Danubio. Si alza l'allerta nel paese NATO e in Polonia. La notte di Kiev è stata segnata da un massiccio attacco russo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti e 40 feriti. Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti contro l'Iran per sbloccare lo stallo, dopo la scadenza del memorandum che tra gli altri punti prevedeva anche la possibilità di ridurre le sanzioni su Teheran e sbloccare i fondi congelati all'estero. E mentre i Pasdaran minacciano l'uso di armi più distruttive, la CNN segnala il costo umano del conflitto per gli USA, riportato dal Dipartimento della Difesa. 757 militari americani feriti e 18 morti dal 28 febbraio. Sullo sfondo il confronto Israele-Turchia si gioca in Siria. L'aeroporto militare bombardato dalle IDF due giorni fa era destinato ad accogliere truppe turche, secondo Israele. È il doppio filo strategico di Erdogan, che intanto cerca di portare il presidente americano a più miti consigli. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rivendica il diritto di riportare in Italia, paese di primo approdo, i dublinanti. Finora sono 85 richiedenti che hanno rivarcato le Alpi dopo il blocco del Ministero degli Interni italiano del 2022, ma le richieste di presa in carico sulla base del nuovo patto europeo potrebbero superare le 24.000. La settimana prossima possibile svolta nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci. Previsti l'interrogatorio ai quattro esecutori e le dichiarazioni spontanee del mandante, la Vitola, di fronte ai giudici del riesame. Quel che è certo è che nell'intento di favorire la strada per una discesa in politica dell'amico giornalista, il faccendiere abbia di fatto avviato re e porta il suo storico conduttore a un vicolo cieco. Una perdita di credibilità proprio a causa di quell'amicizia. Ancora in corso il CDA di Monte dei Paschi di Siena, l'amministratore delegato Lovaglio tenta di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo, due le operazioni al vaglio che riguardano Banco BPM e Banca Generali. La benzina supera i 2 euro al litro, sono i prezzi del self-service in autostrada segnalati dal Mimit. Il diesel costa 10 centesimi in più. Una nota anche sul meteo che tra caldo afoso e acquazzoni anche devastanti, ormai possiamo dirlo, ha caratterizzato l'estate 2026. Forti piogge investiranno il nord Italia nella giornata di oggi. In Lombardia è allerta arancione anche per rischio idrogeologico. I rovesci si estendono anche su Piemonte e Liguria. Settimana prossima torna il bel tempo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
0: E arriviamo noi, Lilli. Eccoci qua, e poi chi c'è con me?
1: Ci sono anch'io Alvise. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci, Summer One continua naturalmente dopo Fabiana. E yes, resteremo con voi fino alle 18. Vi racconteremo un po' di cose. Questa è l'ora giusta per un buon caffè.
1: Eh sì, guarda, io non vedo l'ora di prenderlo. Ho mangiato la carbonara, mi manca solo il caffè. Almeno completo tutto quanto il mio percorso del pranzo. Spero che tutti i nostri ascoltatori lo abbiano bevuto almeno.
0: Ma non lo so, però ne parliamo di caffè tra poco. E ci sono anche delle curiosità che arrivano da lontano. Ma poi cercheremo di capire anche come lo vogliamo noi il caffè. Come lo bevi tu il caffè, ad esempio?
1: Ah, io
0: o
1: non
0: come lo bevono,
1: caffè, sì, sì,
0: o
1: sì,
0: come
1: sì,
0: lo bevono i nostri ascoltatori. Però prima vogliamo cominciare con la musica. E lo facciamo con Harry Styles.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: la sua American Girls. Stanno già arrivando un sacco di messaggi al 393-444-0444. Tra l'altro, Alvise, abbiamo un pomeriggio ricchissimo, perché ci sono anniversari da festeggiare, ci sono giochi con premi, regali per i nostri ascoltatori, insomma un sacco di cose. Quindi oggi programma ricco, ci ficchiamo tutte
1: sì
0: e due,
1: oggi
0: insomma.
1: Oggi ci ficchiamo proprio all'interno di questo nostro pomeriggio nel migliore dei modi. Ovviamente buon pomeriggio e buona estate a tutti quanti voi, anche se oggi dal punto di vista climatico non è proprio estate, almeno dalle nostre parti. Poi ci auguriamo che tutti quanti voi magari sulla battigia in questo momento, grazie all'applicazione di Radio Number One, ci stiate ascoltando e magari stiate sorseggiando il vostro caffè gentilmente versato dal barista dell'occasione.
0: Esatto, anche perché, allora, lo sappiamo che preparare il caffè è facile, farlo buono è tutta un'altra cosa, no? Non a caso poi abbiamo i nostri bar di riferimento dove insomma anche il cappuccino, ad esempio, non è che tutti lo fanno bene il cappuccino, ci sono quelli che proprio non lo sanno fare.
1: Ma è
0: e
1: un'arte
0: ci sono
1: il cappuccino.
0: Dei baristi che fanno un cappuccino al bacio, capito? Con la schiumetta, ti fanno anche il cuoricino. Vabbè, insomma, delle robe incredibili. Però a Pechino, in Cina, hanno pensato di, come dire, attivare questi computer, questi robot che riescono a servire 202 caffè in appena un'ora. Cioè una roba che non si sa come facciano.
1: No, è fuori di testa. Stiamo parlando di una catena, la possiamo dire perché tanto è soltanto lì, si chiama Seven Fresh Coffee, che ha aperto un punto vendita automatizzato operativo 24 ore su 24. Quindi, per darvi un'idea, è un po' come se fossero quelle macchinette automatiche che trovate per strada self-service con il cibo, le bevande, però qui in questo caso con il caffè e con i baristi robot che effettivamente versano una quantità di caffè fuori di testa e la fila si smaltisce velocemente.
0: Come funziona? Il cliente sceglie da uno schermo l'intensità del caffè e il livello di dolcezza, mentre l'ordine viene preparato in circa 20-30 secondi e depositato automaticamente in uno scomparto per il ritiro. Però se un barista fa un caffè, te lo fa al momento, naturalmente ci piega un pochino, questi robot ci impiegano un nanosecondo e riescono a servire, a distribuire caffè almeno contemporaneamente a una trentina di persone.
1: Ma io mi pongo una domanda, ma il caffè versato da un robot è veramente buono?
0: Ma non lo so, io voglio il barista tutta la vita, capito? O la barista.
1: Concordo.

0: Una delle canzoni di quest'estate, Magnetic, The Bausa, su Radio Number One, Summer One, 14:16. Un buon pomeriggio, buona estate a tutti quanti voi che magari state sorseggiando questo caffè, e di caffè stiamo parlando, Alvise e Lilli. Leggiamo due messaggi che sono arrivati proprio a proposito di questo argomento. Il primo: rigorosamente ristretto e senza zucchero. Questo è il modo in cui il nostro Gigetto beve il suo caffè. E poi ancora: ciao ragazzi, vi ascolto da Torino. Io mi prendo due coffee black al mattino. Mamma mia, due coffee black al mattino sono una tragedia per il proprio corpo, ma come fai? Complimenti, cioè, in bocca al buco.
1: No, vuol dire che ha uno stomaco ben messo, insomma.
0: Sì.
1: Beh, c'è Martina che ci scrive: io sono un amante del ghiaccio, io prendo il macchiato freddo ma con un cubetto di ghiaccio dentro anche a gennaio. La barista mi guarda ogni volta come se fossi una pazza, ma a me piace così. Poi c'è Gianni, dice: regola d'oro, prima bevo tutto il bicchiere d'acqua naturale che mi portano, poi e solo allora posso godermi l'espresso. Se mi togli l'acqua prima, il caffè perde metà del suo sapore. Anche qui c'è la storia del bicchierino d'acqua: c'è chi lo beve prima, c'è chi lo beve dopo.
0: A me degli amici di Napoli, scusami se ti interrompo, mi hanno spiegato che il caffè si beve un goccettino prima e un goccettino dopo, quindi prima e dopo. Però secondo me dopo,
1: cioè,
0: non
1: prima
0: ha
1: e dopo
0: senso.
1: Prima bevi un goccio di caffè, l'acqua in mezzo e poi un altro.
0: No, prima l'acqua, poi il caffè e poi chiudi con l'acqua.
1: Ah, vabbè.
0: Per me non ha senso questa cosa, però vabbè.
1: Ma voi come lo prendete il caffè? Lo volete, che so, con

0: Il sempre verde Lenny Kravitz con la sua Honey su Radio Number One. Stiamo parlando di caffè, come bevete il vostro caffè a casa. Per esempio ci ha scritto Lori che lei beve una tazza di caffè con 4 cucchiaini di zucchero corretto grappa. È un non so neanche come definirlo questo esperimento sociale, perché per quanto mi riguarda è tragedia per il mio
1: Lori,
0: fisico.
1: Lori, 4 cucchiaini di zucchero, io ne metto 2 e già sono tantissimi, cioè fidati, sono un po'
0: amaro,
1: troppo. Sono
0: ragazzi, il caffè si beve amaro.
1: C'è Sara che ci scrive: io odio il caffè nero, voglio solo un cucchiaino di schiuma sopra, ma deve essere densa e zuccherata. In pratica pago un caffè per mangiare la crema di latte con il cucchiaino, cioè vabbè, cioè, insomma i gusti sono vari e variegati.
2: Corretto tutta la vita il caffè con il vino rosso, naturalmente.
1: Certo.
2: Ciao.
0: Questa non la
1: con,
0: sapevo
1: con
0: sai.
1: Il vino rosso, sì, sì, io so che c'è gente che corregge il caffè col vino rosso, non so che gusto sappia, che gusto abbia, ma non voglio neanche forse provarlo, non lo so. Va bene, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in un posto dove un bar ha chiuso, ma è successa una cosa interessante. State lì.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi è

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con questo canto d'amore da una coppia all'altra, Lily Alvise qui a Radio Summer One. In questo Summer One stavamo parlando di caffè, voi come lo prendete? Sì. C'è Davide che ci scrive: a me piace il caffè macchiato con latte di soia freddo ma versato dentro la tazzina prima del caffè, cambia tutto il retrogusto, provare per credere. E poi a proposito di quello che ci ha scritto prima l'ascoltatore, cioè che lui prende il caffè corretto vino, attenzione, perché c'è chi lo prende con la grappa, c'è chi lo prende con il vino. Sentite Marco.
2: Ciao. Il caffè corretto col vino rosso si beve in Veneto. Ciao.
1: Beh, in Veneto,
3: vabbè, lì insomma, sono esperti, sono di bevande esperti, di questo tipo, e quindi ne sanno parlare. No, a proposito di bar, cara Lilli, c'è stata una bella iniziativa che ha preso piede prima in Francia, adesso sta arrivando anche da noi, per riuscire a riaprire nei piccoli comuni di provincia dei baretti che hanno chiuso, perché ovviamente tutto quello che sappiamo con la commercializzazione eccetera eccetera. Ecco, dopo 138 anni ha chiuso un bar in provincia di Foggia ed è stato rilevato dai cittadini dello stesso comune di appartenenza per poterlo riaprire e rimetterlo a disposizione di tutta la comunità. Ed è una cosa bellissima.
1: Che bello, sì, è bello anche perché altrimenti ci si perde un po', no? In questi piccoli borghi, in questi piccoli paesi. Sì. Il bar è un punto di ritrovo importante, no?

0: Pise, Summer One, il caffè in generale, questo credo che sia l'orario perfetto per prendere un caffè, tanti hanno finito di pranzare, anche noi del resto abbiamo finito di pranzare e abbiamo bevuto il nostro caffè, e tutti quanti voi al 393 444 0444 ci state raccontando come lo prendete, se lo prendete amaro, zuccherato, corretto, le maniere più strane tra l'altro stiamo scoprendo.
1: Sì, ma poi tra l'altro c'è Roberto che dice: io se non bevo il caffè il mattino, prima che io beva il caffè nessuno mi deve dire niente.
0: Capito? Sì, sono d'accordo.
1: Ci sono quelle persone che sono un po' così, no?
0: Sono d'accordo, io sono una di queste.
1: No, io no. Allora, Sara scrive: ginseng in tazza grande e bicchiere d'acqua frizzante fredda subito dopo. Lo so che i puristi del caffè mi odiano, ma per me è l'unico modo per carburare la mattina, non giudicatemi.
0: No, per carità.
1: Oppure c'è chi scrive: mio padre lo beveva o con il vino o corretto col mitico Fernet Branca. Ah, però.
0: Guarda, se io dovessi decidere di prendere il caffè corretto, cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita, lo prenderei, anzi lo proverei con l'amaro del capo. Mi gusta e mi sconfinfera la correzione con un amaro di quelli storici.
1: Ho capito, sei come mio fratello, anche lui beve quello lì. Ah, vabbè. No. Allora c'è Luciano che ci scrive: a me piace stile americano, bello, lungo e amaro. Bevo molti caffè durante il giorno e anche di notte quando sono in turno, perché sono una guardia giurata. Come fate? Sai che c'è una guardia giurata che viene spesso sotto casa mia a controllare, sai, fanno i controlli, girano, fanno queste cose qua, e non so come fanno a stare svegli di notte, veramente mi tengono sveglio e arzillo. Caffè, radio number one a palla, bravo, ecco.
0: Che poi in realtà, se proprio dobbiamo dirla tutta, avevo letto qualche tempo fa uno studio dove si diceva che l'effetto del caffè, della sveglia diciamo, dura in realtà pochissimo, una roba tipo 2-3 minuti e non di più, quindi poi ti passa in automatico dopo pochissimo tempo.
1: Ma quello del mattino, dici?
0: No, in generale, anche quello della sera. Proprio il caffè ha un effetto di sveglia che teoricamente noi raccontiamo sempre soltanto per pochissimi minuti. Ma diversi studi hanno detto questa cosa.
1: Non è il caso di Luciano, sicuramente.
0: No.
1: Va bene, che salutiamo naturalmente. Buon lavoro, Luciano. Rimanete con noi, tra poco c'è una grande canzone. Rimanete con noi, tra poco c'è una grande canzone. Summer One.

0: Cranberries, chiamatevi un po' come volete. Ci manca tanto la voce di Dolores O'Riordan, è sempre un piacere poterla riascoltare. Canzone che è stata pubblicata nel 1999 dopo Zombie e prima di Just My Imagination, che sono forse le due canzoni, insieme ad Animal Instinct, più famose dei Cranberries. Canzone che parla di maternità, tra l'altro.
1: Esatto, esatto. Noi invece stavamo parlando di caffè, come lo prendete voi? Allora c'è chi beve prima l'acqua, poi beve il caffè, però se il caffè non è buono, ribeve l'acqua. Acqua, e dice anche che schifo che fa questo caffè, lo dice proprio apertamente, capito? Se magari è al bar, c'è chi non rinuncia al caffè al bar, anche se insomma sta un po' aumentando, forse aumenterà ancora, dicono da gennaio del prossimo anno, di poco però aumenterà, ma d'altronde aumenta la materia prima e anche i baristi si devono adeguare, non è che...
0: Però è una tragedia in realtà, perché tragedia, il caffè è una di quelle cose che proprio non te lo spieghi, nel senso dici cavolo, è solo acqua con un po' di chicchi di caffè e me lo fai pagare magari anche 2 euro, perché in alcuni posti si paga addirittura 2 euro e 20 qua a Milano, quindi è incredibile.
1: È vero, è così. Sentiamo come lo prendono i nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, per me il caffè deve essere 100% arabica e rigorosamente amaro, perché lo zucchero gli toglie tutto il buono del caffè.
0: Bravo.
2: Niente, così. Un saluto da Massimo da Torrazza Piemonte.
1: Grazie.
0: Totalmente d'accordo.
1: Siamo in provincia di Biella, Torrazzo è in provincia di Biella. Lo so perché ci sono passata. Pensa un po'.
0: Non conosco.

0: Cyrus con la sua Wrecking Ball qui a Radio Number One con Lilli e Alvise, e stavamo parlando, noi qui facciamo anche informazione geografica, il famoso dove vivi tu di Radio Number One è anche quello, perché noi avevamo capito che Massimo ci avesse scritto da Torrazzo. Torrazzo, no. Abbiamo detto sarà Torrazzo in Piemonte e in provincia di Biella, e invece no, è Torrazza Piemonte in provincia di Torino, nella zona del Canavese. Quindi noi ne approfittiamo, caro Alvise, per salutare tutti i 3.000 abitanti.
1: Assolutamente sì, mandiamo un abbraccio a tutti i 3.000 abitanti di Torrazza Piemonte. No, tra l'altro è molto bella questa cosa che in Italia ci sono dei paesini che hanno magari lo stesso nome ma sono completamente diversi l'uno dall'altro, e quindi hanno anche delle storie completamente diverse l'una dall'altra. Chissà quali sono quelle di Torrazzo e di Torrazza Piemonte. Sarebbe curioso scoprirle.
0: Bello il municipio, però. No, lo...

0: la sua The Door su Radio Number One. In chiusura della nostra prima ora ci sono anche degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, Lilli.
1: Esatto, attenzione perché ad esempio sulla 12 tra Rapallo e Chiavari ci sono degli straripamenti sulla strada, quindi fate molta attenzione. Sulla 7, la Milano-Genova, c'è un incidente tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano, ci sono dei rallentamenti, ma anche sulla 26 tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Voltri si segnala un incidente con veicoli tra l'altro a rilento proprio per il maltempo, quindi il maltempo sta condizionando un po' anche la viabilità al nord, quindi fate molta molta attenzione e naturalmente buon viaggio, poi avremo più tardi tutti gli aggiornamenti.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: minuti a Radio Number One con Lily Alvise.
1: Pochi secondi alle 15.
2: Radio Number One Notizie.
3: In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto nuovo attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Fermato il 45enne che ieri ha tentato di uccidere la moglie, 44enne, lanciandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica. La donna, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale in forte stato di shock e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina i 4 custodi che erano in servizio al MOME la sera del furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare, possibile anche il licenziamento. Calcio, inizia la stagione europea delle nostre squadre. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Lily Alvise, benvenuti nel nostro Summer One, anche se fuori il tempo non è granché, purtroppo ci sono anche delle situazioni difficili, hanno chiuso il tratto tra Malonno e Sonico sulla statale 42 del Tonale della Mendola e ci sono tante persone che per tornare a casa devono fare dei giri. Ritornano poi a casa, sai cosa?
1: Purtroppo sì. Però insomma, alla fine abbiamo passato degli anticicloni africani che ci hanno fatto soffrire al contrario per il troppo caldo, quindi ci sta che magari un giorno si possano subire delle conseguenze.
0: No, lì c'è stata proprio una frana, quindi la situazione diventa complicata. Però vi siamo vicini e vi accompagniamo anche con la nostra musica. Vogliamo parlare di un dato che riguarda noi italiani e noi italiani tatuati.
1: Sì, è bello questo dato perché effettivamente, per esempio, a me riguarda da vicino perché io ho 5 tatuaggi, quindi io rientro all'interno di questo calcolo. Il 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio ed è un dato che supera perfino quello di paesi come Stati Uniti, Svezia e Australia, che tradizionalmente sono considerati per l'appunto la culla della cultura dei tatuaggi, quindi è un ottimo dato questo.
0: Beh, l'Italia è il paese con più tatuati in tutto il mondo. Tu ne hai 5?
1: Sì, ne ho cinque, in varie parti del corpo.
0: Io abbasso la media, non ne ho nemmeno mezzo. Ma c'è qualcuno che non ha nemmeno un tatuaggio, giusto per farmi compagnia e non farmi sentire tagliata fuori.
1: Io vorrei fare un tatuaggio con mia madre, vorrei convincerla a fare un tatuaggio, ma mia madre li odia. Non mi faceva entrare in casa quando ero piccolo, ho fatto il primo. Poi si è convinta alla fine, adesso.
0: Ah, ok. 393-444-0444. Ma voi?

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Number One, Lilli Alvise, Summer One con voi fino alle 18 per quel che ci riguarda, poi ci sarà anche Luchini e tutta la nostra programmazione. Stiamo parlando di tatuaggi, l'Italia è il paese con la percentuale più alta di tatuati al mondo e stiamo leggendo anche i vostri messaggi. Per esempio c'è questo: io e mia moglie superiamo insieme la cinquantina di lavori addosso, dalla semplice zampetta del cane, geometrici impegnativi, non hanno significati particolari solo perché ci piacciono. È un, anche questo è un tema ricorrente, cioè fare dei tatuaggi che ti fai perché hanno un significato oppure semplicemente perché vuoi riempire il tuo corpo. Nel mio caso per esempio hanno tutti un significato, i miei sono tutti a tema musica.
1: Beh, di solito sì, si fanno anche per quel motivo. Oggi tra l'altro diciamo che i tatuaggi coinvolgono fasce sempre più trasversali di popolazione, non è che lo fanno solo i giovani, ci sono anche gli ultra cinquantenni che decidono di farsi dei tatuaggi.
0: È vero,
1: e poi
0: è
1: c'è un indotto intorno ai tatuaggi notevole, ci sono professionisti, studi, insomma gente preparata che fa queste cose, almeno ce lo si augura. Però devo dire che c'è un sacco di, ci sono un sacco di ascoltatori che non hanno tatuaggi.
0: È vero.
2: Ciao Elvise, ciao Lilli, sono Dario da Lodi.
1: Ciao.
2: Volevo dirvi che per quanto mi riguarda io non ho tatuaggi, così ti faccio compagnia Lilli.
1: Grazie.
2: E questo per un motivo molto semplice. Per quanto mi riguarda il mio corpo non è un album da disegno, quindi lo tengo pulito dai tatuaggi. Non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno. E chi mi chiederà di fare anche solo un tatuaggio piccolo piccolo risponderà sempre no.
1: Dario è proprio sì. No, io non ce l'ho con chi fa i tatuaggi, ci mancherebbe, anzi io devo dire come un altro ascoltatore o ascoltatrice, non so, che l'ha scritto prima, mi piace vederli sugli altri quando non sono troppi, quando braccia tutte nere, queste cose, ecco, io quello magari faccio un po' fatica, però ci sono dei tatuaggi che sono veramente belli, mi piacciono, però sugli altri, perché non sopporto il dolore fisico, quindi l'idea di farmi questi aghi, queste cose, poi magari non so, è una questione, io ho una sensibilità bassa al dolore, capito?
0: Quello fa tanto,
1: anzi alta, alta sensibilità, alta non bassa, cioè lo sento molto il dolore, quindi perché devo farmi del male inutilmente? Non lo faccio.
0: Ma sai, alla fine sono sempre punti di vista diversi. Comunque, Conan Gray adesso.

0: Lady Gaga con Dirty qui a Radio Number One con Lily Alvise. Stavamo parlando del fatto che noi italiani siamo i più tatuati assolutamente al mondo. Il 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio e non è comunque tra i nostri ascoltatori, almeno quelli che hanno scritto per essere solidali con me che non ne ho manco uno, hanno scritto anch'io non ne ho, e quindi grazie a tutti per la solidarietà, insomma, va bene. Però no, i tatuaggi sono anche belli, eh.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono quelli artistici che sono fatti benissimo. Io invece dall'altro lato ringrazio tutti quelli che ce li hanno i tatuaggi, perché faccio parte della fazione opposta, come per esempio questo nostro ascoltatore che dice: ciao, il mio primo tatuaggio l'ho fatto a 51 anni quando ho fatto la maratona di New York. Beh, perché poi ci ha mandato il tatuaggio che è meraviglioso.
0: Bello,
1: bellissimo,
0: sì.
1: No, perché poi i tatuaggi servono proprio a quello, a tenere vivo il ricordo di qualcosa che magari con il tempo potrebbe anche sbiadire, invece il tatuaggio ti ricorda quel momento preciso lì.
0: Sai cosa non bisognerebbe mai tatuarsi?
1: Il nome
0: dei fidanzati e delle fidanzate, che se cambiano o ne trovi uno che ha lo stesso nome o sei inguaiato, capito? E non si fa.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi,

0: con Alvise e vi portiamo nei Paesi Bassi, andiamo in Olanda, dove ci sono una catena di supermercati, tra l'altro piuttosto numerosa, che ha introdotto una cosa che ci fa tanta tenerezza, vero Alvise?
1: Sì, è una cosa bellissima. Allora, si chiamano Klettskassa, spero di averlo pronunciato correttamente, e sono delle casse della chiacchierata per gli anziani che vogliono parlare con qualcuno. In questo mondo dove ormai le casse sono tutte quante automatiche, lì nei Paesi Bassi hanno introdotto per l'appunto queste casse dove i clienti sono invitati, tra l'altro proprio invitati espressamente, a prendersi il loro tempo e a scambiare due parole con i cassieri senza alcun minimo di fretta. Sono delle iniziative queste che ormai hanno preso piede ovunque in tutto il paese, nate già nel 2019, quindi sono già un bel paio d'anni che
0: vanno
1: avanti.
0: È vero, e tra l'altro in alcuni punti vendita sono stati creati anche degli angoli proprio della chiacchierata, spazi dove i clienti possono sedersi, possono bere un caffè, fare conversazione. Cioè non è come andare ad esempio in certe librerie grandi, grosse, dove vai dentro, ti bevi il caffè, ti prendi il tuo libro, ti metti in un angolo sulla poltroncina e ti metti a leggere. In questo caso ti metti lì e chiacchieri con qualcuno. Guarda, esatto. È un pochino triste da un certo punto di vista, ma dall'altro è bello che qualcuno cerchi di invertire questa tendenza, no?
1: Ma sai cos'è triste? Che si è arrivati proprio a dover inventare delle robe del genere. Teoricamente non ci si doveva arrivare già tanti anni fa, e purtroppo ormai dobbiamo pensare a delle alternative.
0: Lo so, però meno male che qualcuno ci pensa.

0: Maroon 5 con Daylight. Cari amici e care amiche di Radio Number One, preparatevi perché tra poco saremo pronti a giocare insieme a voi e a farvi un bel regalino. Non facciamo spoiler, ma vi faremo un gran bel regalino.
1: Fossimo in voi, terremo il telefono lì sotto mano. E prima però ascoltiamoci Tiziano Ferro, Sono un grande.

canzone su Radio Number One, in questo caso con i Mo Chiba, Rome Was Built in Day. Tra altre cose, canzone realizzata dopo una pausa che il gruppo aveva preso, ma appena rientrati poi insieme si sono messi in produzione con questo prodotto che tra altre cose sbarcò e arrivò in vetta a diverse classifiche in tutta Europa e non solo. Tra l'altro gruppo londinese creato da un disc jockey e dal fratello invece chitarrista in questo caso. Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, siete tantissimi anche in questa giornata, in questo giovedì sera, molti in fase di rientro dopo le vacanze.

Timberlake 2016, mamma, sono già passati. Sono passati 10 anni, mamma mia, dall'uscita di quel disco. Radio Number One, quasi in chiusura della terza ora insieme, poi ne avremo un'altra, la quarta, eh?

0: per chiudere la terza ora insieme, come già accennavo prima, ne abbiamo comunque un'altra, l'ultima, che ci porterà fino alle 22. Quindi che dire, state lì, no?
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Giselle, che non è domenica mi depilo, ma è un'altra cosa. Ve lo spiego la prossima. Bonsoir à tous les monde. Siamo francesi, siamo international. Questa artista virtuale, perché non esiste, ragazzi, è l'intelligenza artificiale che ha creato quel prodotto. Era giusto un test per capire sul mercato come funzionasse la produzione discografica. Buona serata, benvenuti Radio Number One. Abbiamo superato le 21, ci abbiamo un'altra ora insieme da vivere, che dire. Ma cosa ci raccontiamo su in questa ora? Allora, innanzitutto salutiamo quelli che sono in macchina in questo momento e stanno viaggiando, e sono tantissimi. Tra l'altro salutiamo ancora chi sta viaggiando e sta rientrando dalla Liguria in questo momento, come Rossana insieme a Mauro e a Massimo, che sono in fase di rientro anche loro dalle vacanze. Molti stanno rientrando in questo fine settimana. Già, vabbè, sapete le segnalazioni sul traffico, sempre allarmistiche, però mi raccomando, portate attenzione quando guidate, senza ombra di dubbi, perché è fondamentale. E poi portate attenzione in generale, perché le cose stanno un po' cambiando. Vedete cosa stai dicendo, Luchino? Sto dicendo semplicemente che in California è successa questa cosa simpaticissima, da una parte, e dall'altra parte ti fa un po' riflettere, no? Praticamente durante un posto di blocco, si può dire, sì, un posto di controllo, non di blocco, posto di controllo della polizia americana, è stato fermato un'autovettura, no? E praticamente il tipo era particolarmente sospetto, tanto che i due agenti hanno fatto scendere dalla vettura l'autista e hanno cominciato a controllare se all'interno della macchina c'era qualcosa che non andasse molto bene, diciamo che non fosse molto in linea o in dima con quelle che sono le regolamentazioni del territorio, non riuscivano a trovare nulla. A un certo punto, in prossimità, lì vicino, c'era praticamente una scimmietta su un albero che è scesa dall'albero ed è saltata direttamente nella macchina. È andata a recuperare un pacchettino all'interno della macchina che casualmente conteneva delle cose che probabilmente non dovevano essere all'interno della macchina. Tanto che poi i due agenti, così sorridendo, hanno pensato al fatto di poter mettere all'interno del sistema della polizia della zona la scimmietta, che comunque era a caccia di situazioni così fuori luogo, ecco, mettiamola così, perché poi non è stato ben specificato cosa è stato trovato, però sicuramente sostanze stupefacenti. Poi nel dettaglio non si sa, adesso non possiamo sapere tutto, ragazzi, dai. Possiamo mica sapere tutto nella vita, no? Siamo già abbastanza così, di stress ne abbiamo già abbastanza. Siete su Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino e adesso The Fratellis.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. State lì perché tra un attimo torniamo.
1: Summer One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

State di Radio Number One, buona serata, io sono Lucchino ad accompagnarvi fino alle 22 in questa serata, alla quarta ora in conclusione, quasi addirittura d'arrivo. Saranno molto anche una grande canzone che torna, nel frattempo dobbiamo salutare. Allora, Alessandro, ciao Alessandro, buona serata. Salutiamo Simone che invece dice, ahimè mi sa che l'estate ormai è finita, ma dipende sempre dai punti di vista e dipende secondo me dalla longitudine, no? Perché come dicevamo prima, per esempio al sud c'è ancora sole, fa ancora caldo, mentre qui alla parte del nord stanno arrivando i temporali, qualche disastro un po' di qui e un po' di là. Mentre c'è Tania, dice, facciamo attenzione perché se va avanti così le scimmie ci porteranno via anche i posti di lavoro. Guarda, tanto ormai ci sono mica i robot, no? Gli umanoidi, queste cose, queste. Tra l'altro stanno spopolando già in Giappone e in Cina, quindi qual è il problema? Nessuno, preferisco le scimmie, detto tra me e te, poi va bene uguale. C'è Benson Boone.

delle grandi canzoni che tornano ogni ora qui su Radio Number One. Io amo quella canzone, amavo, amo tuttora. Una canzone, in questo caso è una versione rivisitata e remixata che fu pubblicata nel 1987, ma l'originale risale al 1982 perché faceva parte dell'album che produsse appunto Steve Winwood, era il terzo album, e si intitolava Talk Back to the Night. E tra le altre cose, brano che è stato anche ritrovato e riscoperto nel 2004, molti lo ricorderanno in una versione più danzereccia grazie al DJ Eric Price, che DJ svedese, che riutilizzò il Valerie chiamandolo con Call on Me, che appunto c'era questa assonanza. Pensate un po' voi che poi quando venne sottoposto anche all'attenzione di Steve Winwood, diede anche il permesso di riordinare, riorganizzare e anche ricantare l'inciso di quella canzone, quindi non male. Va bene, quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo giovedì 20.

0: jingle con la quale chiudiamo l'appuntamento di questo giovedì 20 agosto insieme. Che dire, vi aspetto domani, io sono Luchino a partire dalle 18 sempre qui per Summer One Estate. Fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, mi raccomando.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One Summer One Nights. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al

0: nemmeno.
1: Però guarda, sei qui un secondo e fatto sempre a litigare, non io lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi